canción se llama No Molestar, My Baby. Ay, vamos a hacerlo a mi manera. Ay, currugu, yugu, rugu, yugu. Ay, juega Junior tu papá. Juega Junior tu papá. Bueno, la cerveza comenzó siendo normal, después pasó a light. Y ahora está en cerveza cero. Cero alcohol. Si tu vida sexual fuera una cerveza, fuera una vida sexual normal, fuera light o fuera cero. Si tu vida sexual sería brava. Vamos a activar el WhatsApp Olímpica 321-512-4921. Pero enviar mensaje de voz dando su opinión, vale. Si tu vida sexual fuera una cerveza, ¿sería cerveza normal, sería cerveza light o sería cerveza cero? Oye, Emerson, yo estoy en cero. Fabio, bien, yo estoy en normal. Fabio, bien, Emerson, yo estoy light. Mándame un mensajito de voz, my buddy. Y dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, d